0: cadere lì. Mi tenchi muda.
1: Culpa di chi era? Culpa di non studi. Culpa di me, come pai, a boca come mai. Culpa di chi è venuto a pensare a me lide. Culpa di sociedade.